cari fratelli. È bello pensare alla Curia Romana come a un piccolo modello della Chiesa, cioè come un corpo che cerca seriamente e quotidianamente di essere più vivo, più sano, più armonioso e più unito in se stesso con Cristo. Comunque, essendo la Curia un corpo dinamico, essa non può vivere senza nutrirsi e senza curarsi. Come ogni corpo umano, esposta anche alle malattie, al malfunzionamento, all'infermità. E qui vorrei menzionare alcune di queste probabili malattie. Sono malattie e tentazioni che indeboliscono il nostro servizio al Signore. Incominciamo con la malattia del sentirsi immortale, immune o addirittura indispensabile, trascurando i necessari e abituali controlli. Una curia che non si autocritica, che non si aggiorna, che non cerca di migliorarsi, è un corpo infermo. La malattia della rivalità e della vanagloria, la malattia dei circoli chiusi, la malattia della faccia funerea, la malattia della schizofrenia esistenziale, la malattia dell'Alzheimer spirituale e l'ultima, la malattia dell'accumulare. Quando l'Apostolo cerca di colmare un vuoto esistenziale nel suo cuore accumulando beni materiali, non per necessità, ma solo per sentirsi al sicuro. Mientras haya una iglesia que ponga su esperanza en la riqueza, Jesús no está allí. Repito, mientras haya una iglesia que ponga la esperanza en la riqueza, Jesús no está allí.

Adamo, dove sei? Dove sei, uomo? Dove sei finito? In questo luogo, memoriale della Shoah, sentiamo risuonare questa domanda di Dio. Adamo, dove sei? In questa domanda c'è tutto il dolore del padre che ha perso il figlio. Il padre conosceva il rischio della libertà. Sapeva che il figlio avrebbe potuto perdersi, ma forse nemmeno il padre poteva immaginare una tale caduta, un tale abisso. Uomo, chi sei? Chi ti ha corrotto? Chi ti ha sfigurato? Chi ti ha contagiato la presunzione di impadronirti del bene e del male? Chi ti ha convinto che eri Dio? Ora, Signore, ascolta la nostra preghiera. Ascolta la nostra supplica. Salvaci per la tua misericordia. Dacci la grazia di vergognarci di ciò che come uomini siamo stati capaci di fare. Mai più, Signore.